0: Pasquale,
1: la tua vittoria, quella di Gimondi, quella della Juventus e quella di Totti. E la tua vittoria?
2: La mia vittoria lo sai qual è? E questa qua è la mia vittoria.
3: Oh, calma, basta un momento, ora. Sì, d'accordo che le vittorie di Tenere della Juventus non sono vittorie nostre. Vabbè, sono esempi italiani. Ma caro Pasquale, anche noi abbiamo avuto una vittoria molto grossa.
4: E sarebbe?
3: Guarda sta foto. Il semplice fatto che tu sei una foto, che fa parte del film, la scena del film, la storia di quella della Juventus. Il semplice fatto che noi siamo qua, c'era un film scritto e diretto da noi italiani, operai, emigranti, va bene. Il semplice fatto che tu in futuro potrai insegnare qualcosa a quelli che andranno a vedere, che non siamo intellettuali, siamo semplici operai, attraverso il film, è una vittoria, caro Pasquale.
1: E fa parte della nostra vita.
3: Ed è anche una vittoria il avere qui Antonio Gramsci. Non è la scena di Giovanni, sì. Quando lo chef l'ha espulso dietro il Peugeot perché c'era Gramsci sulla parete.
4: Sì, sì.
3: Ebbene, anche se non c'entra, noi ce l'abbiamo qui.
1: Addirittura
3: in un film ce l'abbiamo Gramsci. Questa è l'attuale, è una vittoria, forse la più bella.
5: Différents niveaux de verre bu en pensant combien il est difficile de faire entrer la réalité ouvrière telle qu'elle est vécue dans un objectif d'appareil photographique. Plan pirate retenu pour donner le programme politique d'Horatio à ce moment du film.
6: Per me è uguale.
5: Verre du samedi, déchiré en petits morceaux par Gianluca lorsqu'il s'est révolté contre le film et que Gianni a essayé de reconstituer par la suite. La révolte de Gianluca.
6: Si guarda il vero, ti sa in Siberia.
3: Vabbè, eravamo in montagna.
7: Siberia è anche qualche cosa di più perché guarda, bicchiere. Bicchiere rotto per la lite razzista con l'algeriano. Bicchiere mezzo vuoto. Bicchiere pieno di vino. Allora, là ce ne sono addirittura 8 di bicchieri. 8 bicchieri addirittura, no?
6: Ma quale matrimonio? Quale? Questo qui è il matrimonio dei bicchieri, per piacere.
7: Non si vedono neanche le facce, non lo so, aspetta. Altro bicchiere dell'officina, prima del sabotaggio. Qui non si vede la mia faccia, si vede il bicchiere. Questa ad esempio.
6: Questa è...
7: Perché questa non è passata? Questa qui è quando io esco dalla banca, incazzato dopo un mese di lavoro, senza nemmeno un franco di paga. Questa non deve passare perché manca il bicchiere. Ma quest'altra, lui cerca di lasciare la solitudine e va a cercare a trovare la sua ragazza all'uscita dall'officina. Non c'è il bicchiere, non deve passare. Non importa se lui è un uomo che cerca di lasciare tutto quello in cui l'ha messo questa vita che stiamo facendo qui. Non importa, l'importante è il bicchiere. Oh, voilà. Questa qua.
3: La stazione,
7: l'uscita dalla stazione dopo 23 ore di viaggio.
4: Per te 23 ore che sei da Milano, ma per noi che siamo dalla Sicilia sono stati molti di più.
3: Beh, sono 40-45.
7: Meno ancora 45 ore. E se insomma si vedono delle 4 cose di
3: seconda classe, con le sedie di legno abbiamo anche fatto.
7: Sì, e ringraziamo anche il cielo perché sembravamo delle bestie stipate, se ti ricordi, perché fuori in ogni vagone c'era un bel cartello con scritto emigrati italiani per suo show Peugeot. Oh. Insomma, e poi c'è stato qualcuno che mi ha detto non è il caso di fare tutto sto casino. Come non è il caso? Io volevo far casino perché non si può racchiudere tutto un sentimento, tutto un qualche cosa che abbiamo voluto dare a questo film in un bicchiere. Sì, Mobiliardi è un bicchiere, però infine anche noi lo teniamo in mano questo bicchiere, sia noi che lo facciamo vivere. E alla fine volevo far casino, il casino l'ho fatto.
5: Avant de commencer, Gianluca avait rêvé d'un film. Il en avait déjà écrit le discours qu'il prononcerait devant ses camarades de Peugeot, le jour de sa présentation.
7: Una delle tante cose che ho dette, e logicamente anche fatte, è questo film. Sì, compagni. Perché l'autore, il regista, lo scrittore di questi testi, di questo film, sono io. Zacchetti Gianluca, operaio alle automobili Peugeot. Logicamente non sono salito su questo. Su questo palco semplicemente per ricevere i vostri o gli altrui elogi. No, è solo perché sono certo che il 90% delle persone del giorno d'oggi pensino che per arrivare a fare una cosa di questo genere
6: sia il tutto riservato a pochi. Ed anche perché io ne sono convinto personalmente che qui dentro il 90% pensi che arrivare a scrivere un copione, curare una regia, dirigere 20, 30, 40, 50 attori significhi una cosa riservata solo a un laureato. Ebbene no, non è così. Tutti noi siamo nati con lo stesso quoziente di intelligenza. Ognuno di noi, sia esso spazzino, operaio, è tanto importante quanto può essere importante un qualsiasi dottore, direttore, dirigente o padrone che sia. Ebbene, amici, io ho fatto tutto ciò. Se voi sapeste come mi sento meglio...
5: C'est avec et contre ce Gianluca en costume de velours que Gianluca s'était battu. Et il se battra jusqu'au bout. Son rêve de film lui semblait mourir dans des photos trop pauvres pour contenir son histoire. Il lui fallait en faire le constat.
0: Verre de fiançailles et champagne du mariage de Vincenzo.

0: bicchiere del matrimonio mio. Oh, adesso vorrei spiegare, ossia a titolo informativo, perché sono stato scelto io a fare quella parte e non per esempio Orazio, Gianluca, Pasquale o Gianni.
1: Perché sei un pollo.
0: Grazie.
1: Prego.
0: A parte gli scherzi.
2: A parte gli scherzi, cioè, a prescindere dal fatto che non è che sia tanto uno scherzo, comunque, a prescindere da questo, perché se ti ricordi quando abbiamo scritto questo copione, questo scenario, si era fatta una piccola discussione.
0: Quando era a casa tua?
2: Sì. Una piccola discussione in merito al fatto che se c'era qualcuno tra noi ad essere il più adatto, il più, diciamo, il più pronto ad entrare così subitamente in un nuovo tipo di società, quale poteva essere questa Immobiliare per noi, eri tu.
3: No, aspettate, forse io credo che abbia trovato la ragazza giusta.
4: Gianni n'était pas dans l'équipe du début. Il y vint par Antonio Gramsci, ce fondateur du Parti communiste italien, premier grand hérétique du stalinisme. Gianni en avait collé le poster au-dessus de son lit. L'administration de l'hôtel Peugeot où il habitait le lui confisqua. C'était le règlement, les murs devaient rester propres. Gianni ne voulut pas céder. Et il se mit à traquer le poster dans les magasins, allant le chercher jusqu'à Besançon. Régulièrement, l'administration faisait disparaître l'affiche. Pour Gianni, la lutte était politique. Pour Peugeot, elle était administrative. Aucun des gardiens musclés de l'hôtel ne sachant qui était Gramsci. Gianni fut mis à la porte. Puisqu'il n'est pas dans l'hôtel, il sera dans le film. Ainsi, Antonio et Gianni firent leur entrée dans le lion, sa cage et ses ailes. La séquence où le portrait du révolutionnaire sardaignol fait du stop à la sortie de Peugeot, avec un fond de musique libertaire, est de lui.
3: Dunque, io credo che in questo film deve aver posto anche la foto di Gramsci, no?
2: E perché?
3: Adesso, non sapendo recitare, io ho scritto qualcosa in merito. Dunque, è impossibile che mi si imponga una condizione quando il mio cervello non riesce a concepire e arrivare molto oltre. Per detta ragione, trovatomi senza la mia volontà in un ambiente nel quale è impossibile pensare, ed anche se condivide, e riesco ad andare oltre i grandi ideali che lui, il nostro Gramsci, ci ha insegnato. Non posso racchiudermi nella gabbia dorata degli ideali. Credo che questo non va bene.
2: Come non va bene? Sei mica un universitario, tu sei un operaio. Un operaio di Peugeot, cazzo vuoi? Dai, continua che va bene così.
3: Ebbene, a questo punto non vorrei che mi chiamaste codardo, ma la mia ragione mi aiuta a capire che combattere in questo ambiente significa perdere. Quindi al vostro perché di poc'anzi, io rispondo con gran dispiacere, con un addio.
4: Départ réel de Gianni. Départ réinventé pour rester dans la logique des vers. Vers médicaux, c'est-à-dire ventouses, pour guérir Pasquale. Mises uniquement pour les besoins du film, ces ventouses, en dépit d'un système pileux dorsal en partie carbonisé, n'en ont pas moins guéri Pasquale d'une bronchite qu'il traînait depuis 2 mois. Vers derrière lesquels on disparaît progressivement. Il en reste disparu pendant des semaines.
2: Il sabotage.
3: No, aspetta, è una novità per Peugeot, il sabotage. Spiega agli altri che cos'è questo sabotage. Noi lo sappiamo. Adesso spiega che cos'è.
2: Almeno lasciami, diciamo, l'illusione di un sabotage.
3: D'accordo, illusione. Anche se ne spiegato cos'è questa illusione, sabotaggio.
2: Sì. Cioè, ma prima di spiegare cos'è l'illusione di un sabotaggio, sarebbe bene anche spiegare che quando tu parli di Teo, io parlo di me o lui di lui, non possiamo assolutamente dirci io Gianluca, tu Gianni, lui Orazio. Non ne abbiamo diritto. Sì, forse ne avremmo diritto, Non abbiamo la possibilità, il massimo che possiamo dirci, massimo, è io e Migrani. È tutto lì. Sai perché? Perché manca manca quel senso di aiuto reciproco. Manca quel, siamo all'estero, cerchiamo di aiutare. Manca tutto questo, manca, ognuno pensa ai cazzi suoi.
5: Non sono d'accordo. Perché in questo sporco mondo, balordo, ci deve essere qualcuno, un pazzo, un pedino, un matto, uno scemo, che deve pensare a questa solidarietà. Questa frase scritta, questa solidarietà esiste o non esiste?
6: Sì, sì, esiste. Cacchio se esiste. Ma è chiaro. E voi un esempio. 1973, Saint-Étienne. Peugeot, succursale di Sochaux. Sciopero. Risposta a Sochaux. La solidarietà, eccola qua. Visto che esiste. 350 jugoslavi cosa fanno? Si astengono dal lavoro per solidarietà. Risultato, cosa si guadagnano? Vengono rimpatriati subito. CFGT, CGT, tutti sti casini di sindacati pregano gli operai di Sochaux di fare qualcosa, una stensione almeno di un minuto. Merda, la risposta.
7: E allora,
6: scusa anche tu, bicchiere bevuto a un sabotaggio.
4: Verre bu après l'obtention d'une prime qui a pulvérisé toute idée de sabotage.